0: Sandrina allegramente, qui a momenti s'attende la sposa mia nipote. Prepariamoci ai banchetti, ai festini, io non voglio veder malinconia, oggi che siamo in tempo d'allegria. Amico, ho gran timore che sia del vostro mal cagione amore.
1: Purtroppo è ver, per una donna il figlio son di tutto languire.
0: Oh, che sproposito, affliggersi così per una donna, pur la vita in periglio. Prendete il mio consiglio, scegliete un'altra bella, dategli il vostro core, che se amor vi ferì, vi sani amore.

0: Presto, Nardo, serpente, andate, andate, che all'arrivo de sposi vo che tutto sia pronto, con pompa, splendidezza e proprietà.
1: Non restar con Sandrina in libertà.
0: Via, serpetta, il padrone.

0: Destina da star qui, parti che vuoi.
1: Come esco, stricaccia.
0: Così come ho dicevo, speranza del mio cor, so quel che dico.

ma quella, perdonate, mi pare frenesia. Già che la sorte ci ha fatto capitare in questo bel soggiorno, ove dal podestà

pensa forse il mio caso è peggior, che per serpetta mi vado consumando, ella mi fugge e scaccia, neppur mi guarda in faccia.

mano hanno spagliai. Perdonate, signor, so il dover mio. Piendo sequio con voi, bella ragazza, no, che mancar non voglio. Sposa, signor, ragazza, io già m'imbroglio.

Che dite, signor conte, che vi pare di mia nipote? Oh, quando mi innamora e m'accende sì cara bizzaria. Oh, che fortuna, che bella sorte, amico, ritrovare una donna. Ma che dico, una donna? Ella, lei, che in vezzo, che in beltà, che in leggiadria.

0: Riposato, bellissime fanciulle. Non credete?
1: Oh, lo credo purtroppo.
0: Assicuratevi che dovunque son stato

quivi volando venni a posta corrente. Ho lasciato per lei tutti i miei feudi, le cariche, i vassali, il marchese mio padre, la duchessa mia nonna e tanti cugini titolari. Voi ridete, cattera, non sapete chi siano i miei parenti, vivi, morti e nascenti. Orite, orite, vi darò in abresce qualche contento.

0: fin qui.
1: Cara serpetta, perdonati l'ardir, qui ritrovai l'uscio aperto ed entrai.
0: Se volete il padrone sta da quell'altra parte, andate, andate.
1: Così mi discacciate, e pur carina, io scolpita vi tengo in mezzo al petto.
0: Cinque volte l'ho detto e questa che fanzei, non sono per voi gli affetti miei.
1: Ma tanta tirannia, dite, oh cara!
0: Non più parla sincera, fatto per me non siete.
1: Dite almeno perché.
0: Non mi piacete.
1: Pazienza, eppur un giorno avrete a richiamarmi.
0: Ah!

0: la voglio ritrovare, dappertutto l'ho cercata finora. Arorrata signora!
1: Piano piano, ditemi, son curiosa di sapere chi sia colei che ricercando andate.
0: Dirò!
1: Non le scostate!
0: Venni, ma mi credea, bisogna usar franchezza. Voi ricercavo

0: Mia vezzosa Diana, perdonate se a voi sono importuno. Ha sempre un cuor gentile, una donna che bella.
1: Oh bella, oh brutta, io non sono per voi.
0: Se io morissi però,
1: non piangerei.
0: Comunque vado a morir.
1: Buon viaggio a lei.
0: Orben, già che vi scorgo più dura d'uno scoglio e sorda più d'un aspide, mirate, trattenetemi il colpo.
1: Fate, fate.
0: Eppure non ho coraggio di darvi un tal disgusto.
1: Vingatela del cavino gusto.
0: Dito ciò che volete, questo vostro disprezzo